0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nino Fiore, cor, signore.

già di e comincia a sapere non un bevru cogliate dai tengo innamorate come non c'è che fa e comincia a sapere non un bevru cogliate dai tengo innamorate.

0: Chiamma Franco, sa. Chiamma, vai io. Passammo, ci redimmo, si lo potimmo fa. Lui mangia canuscino, chiamma Franco, sa. Lui mangia canuscino, chiamma Franco, sa. Voilà.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Mario Trevi e Desideria.

0: Gino Maringola e Nina Landi. Ushal.
1: Un saluto a tutti.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Santino Tedone e Pippo Caruso. Stradam Fus.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Costa, oi lì oi là.
2: Come quando dove che

Giacomo Rondinella, statta vicino a me.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Franco Ricci, Desideria e Sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 3. In punto. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Gabriele Vanorio, Tarantino.

quattro pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma dicendo con tutta, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa compagnia.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma stata randupella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, mi si

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Mario Trevi, Mare Verde.

Sai, a docce stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre vado canta. Io te puta. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, nucefalo arrestò.

state le cinte capovati, capovati. Io te spusoia, ho vicinato a folla de parienta, facevano un sacco di complimenti. Io te spusoia, all'improvviso, tra invito e battemare, arrivaia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Nilla Pizzi, Maruzzel.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. O surdata innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Mariangela d'abbraccio. Carmè.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Nino Fiore, Umar Nariel.

0: canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
2: Sentite sto calore, mamma belli sto squagliando, non capisco come fanno certi gente a camminare, io per me passa giornata rindo all'acqua e margellini.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Amato, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati, Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ria Rosa. Non mi seccare.
2: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3.

mio consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carla, fatti l'acqua mandare, cercati un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu che stardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietto e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: il tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo casato a aprile, co bella novità, nelle nozze Pesce a aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e testa a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, a non devo sparare, e allora sai chi ha fa? C'è sto ponta sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non devo sparare, non c'è sta niente a fa, sulla mare di Aita.
1: Franco Ricci, Serenata sul Rientro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Claudio Villa. Cor ingrata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Egisto Sarnelli. Non so geloso.

Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Compagnia d'Opera Italiana. Com facetta mammata.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Nilla Pizzi, accarezzami.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Vorrei sapere che

0: sita, ma è tanto che ci ha avuta, è tanto che ci ha girato, con dolce sotto la faccia, fino a mocca m'ha d'arrivare.
1: Nino Taranto, col tira ballacca.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Maria Paris e stelle e Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Claudio Villa. Ma la femmana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi, ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. Ascoltate le nostre richieste, dicono la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a dirsi ottimista per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare, ha detto. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Isa Landi. Nini, tira Bouchon.

cialdan, la scrittura va firma, non appena cammaran, ma che fora debutta. Ho scelto un nome centrico, niti la bucia.

0: quanto amo l'incurio.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali con nuovi acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
5: Gloriana, preferisco il 900.

0: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Maria Paris, L'Ariulà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: All'Italia flessibilità per le spese per l'energia fino a 14 miliardi in 3 anni. La Commissione dell'Unione Europea accoglie le richieste del governo, ma a condizione che le risorse vengano usate per fonti rinnovabili e non per il taglio delle accise. Soddisfatta la Premier Meloni.
3: Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'interno Europa.
2: Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminato una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Al contempo Tel Aviv firma il cessate il fuoco con il governo libanese, ma solo se riuscirà a tenere fuori dalla zona cuscinetto Hezbollah. Il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera, che vota sì al ritiro delle truppe dall'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. Tennis al Roland Garros, nella stessa semifinale Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, il quale ieri ha vinto il derby italiano dei quarti per l'infortunio muscolare di Berrettini. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nuova compagnia Canto Popolare. Arumb Descugniz.
5: Bestia Arumb Descugniz.
6: Casa Palla Tito Vivi.
5: Nuova dama.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Marino Marini, Waiun.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Nilla Pizzi, bena mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Mario Abate, canzoncella per forastiera.

0: canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornato a fa'?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Flessibilità concessa dalla Commissione europea all'Italia in tema di spese per il caro energia, a patto che non vengano impiegate per bonus e tagli alle accise. Per il governo dunque un margine di spesa da 14 miliardi in 3 anni, fuori dai vincoli del patto di stabilità, ma con obbligo di spesa per fonti rinnovabili. Il governo, con la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti, plaude alla decisione di Bruxelles. Critiche le opposizioni, sconfessata l'inattività del governo per gli investimenti green. Il Medio Oriente, ancora bombe israeliane su Gaza che causano 9 morti, tra cui 4 bambini. E poi bombe sul Libano, 48 morti in 24 ore. Ma ai colloqui di Washington, Israele e Libano si accordano per un cessate il fuoco, purché il governo di Beirut impedisca a Hezbollah l'accesso alla zona cuscinetto. Sull'altro fronte, l'Iran rivendica di aver colpito una nave USA, ma l'esercito americano smentisce. Trump continua a dirsi ottimista su un accordo imminente con Teheran e si augura di incontrare la guida suprema, Khamenei. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
4: Sergio Franchi. Mamma mia, che vo sapere.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Claudio Villa, Desideria e Sola.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Bruno Venturini. Quando tramonto sole.

strinsi ancora un po' le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milan. Fai bagni qua certissimo, no, mi parto duman. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso. Oh, grazie, e s'ammucaia signore. E allora io padunannami, cadendo tra me, la gente ci guardavano, dissi signore, scendi.

papraccia, vicina a porta, tuccat, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking,

Pinapolo, carissima signora. E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e chietta trova Amelia che mi aspettava ancora. E allora

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Franco Ricci. Catena.

0: facimmo un'arte da mattina a sera. Io sono sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia niente. Oh, niente sciascia te, ma stai attento.

0: Si tu mi circaspusi sti incidente, io ti perdono e dica, non fa niente.
1: Io si dove cadde un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arrienna, ha già capito.

0: che poi in fondo non occorre ripetere tante volte. Io direi di finire così: chi vuol belle spingole francese, a chi le vuole sempre di più.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Costa è rimasto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Commissione europea dice sì alle richieste dell'Italia in tema di spese extra per far fronte al caro energia. Per il governo un margine di spesa ulteriore di 14 miliardi fino al 2028, purché le spese siano per investimenti strutturali su fonti rinnovabili e non per carburanti fossili e non per il taglio delle accise. L'Italia ancora una volta vede accettata una sua richiesta e fa da modello per il resto d'Europa, dice Giorgia Meloni. Per le opposizioni invece Bruxelles ha bocciato la politica energetica italiana. La guerra in Libano e i colloqui diretti a Washington tra Libano e Israele ha raggiunto un accordo sul cessate il fuoco, ma Beirut dovrà garantire il ritiro di Hezbollah dalla zona cuscinetto. Nel frattempo Tel Aviv continua a bombardare il paese, altri 48 morti e centinaia di feriti in poche ore. E poi Israele bombarda anche Gaza, uccise 9 persone. È arrestato un giovane palestinese che aveva avuto il permesso per venire a studiare all'università a Roma. Tramite il riconoscimento

più me te ne dà, chiusa, vanno da umanità. Mi è stata bella roba, fatta bella poi che tu fa. Fai di truana ciocca, a posto vera, tanta vita. E fa che se fa non fa tarda, preparami che sette torta. Non fa niente che con mia starda, mi è da mole che manda sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, a narita che te legge. Si passa a faccia in peggia, e dieci torte ci fanno

Vera Nandi, campagnola vesuviana.

l'acciarella sotto a stu traina, canta purista che vuol far l'amore, che terre fuoco che sta stu calore, capo vecchio te nuova fa tampa, un impunnita una pezzolla e mettita a velo in fronte.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Ria Rosa, cor arrampicante.

desiderio vas a darme cuenta una pirata. Sposami tua marita, ma gatto mese. Se vuole, te lo convieto, tutto bravo, la strada. Un'armonia d'amore a sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo brucia a tua

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Franco Ricci. Camp e Muore.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gloria Christian, Cerasella.

mia me ne fai a fianco a te, da su una nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re violo, si è d'amore, sospirò, a che serve le parole,

Fin dall'ombra s'abbandona un gol passone, fa la canta la canzone di sirena. Pittore che può pizza, poeta che

E Maria essendo annerite linde braccia me cadute ma passate malavita sì. Poi non stamma sentì, poi stella lì sa sapè, non c'è stanno

0: non costano ma più qualità.
1: Lello Olmo, Forturel.

general, la membrana di magna vernale, che sta gallina del Cicerenal. Cicerenal a voi, si fuori bella, Cicerenal a voi, si fuori bella. Ci sono nella, teniamo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un cul

0: Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli, U solo mia.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Enrico Caruso, Ima ricorde Napoli.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fausto Cigliano, che men barata fa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi dà chiappi in danno vicolo, mi sta matta l'ombelicolo. E se a prima solo l'uomana o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammana. Così ogni mattina, che da folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Babina per guarda, quando l'hanno messa sotto, non ti arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie coppi secolo. E ogni zip il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete vrella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa, da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiva, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattagli la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado passe c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
3: Giuseppe Di Stefano, Omar Nariel.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Tito Schipa, Mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nunzia Marra, Sernatella.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Enzo Romagnoli, Serenata Smart Jazz.

Sin no tu bandera, yo no soy.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mario Tunolo, Settembre con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ucciso un altro casco blu nel sud del Libano. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due pescatori.

0: campana che cambia anche di gruppo a Strasburgo, dai socialdemocratici ai liberali di Macron e Sandro Gozzi. Pallavolo femminile, la nazionale di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile travolge 3-0 la Bulgaria. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Egisto Sarnelli, o 4 maggio.

0: non trattavo so.
1: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Mario Abate. Dici t'ingello vuoi.

0: chiamo Margarita. Fammi con te, dopo di quando naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa.
0: Ma di?
1: A tenga sì.

la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriava con nisciun. Io mo non sopportasse

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali con nuovi acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Giacomo Rondinella o Sarracina?

voi sarracina. Bello aglione, voi sarracina, voi sarracina. Tutte femmine fa sospirare, e belle facce, e belle

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris e Desideria.

0: Canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A chiù bella.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.

Tu sto marito che l'ha donata, ma parotella tanto che è dovuta, però non te ne sangue in te vena, e sì che è lunga come

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ucciso un altro casco blu nel sud del Libano. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi ha portato l'attacco. Nelle ore scorse a Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, con la condizione che Beirut disarmi gli Hezbollah, condizione rigettata dal gruppo islamico.
2: Ascoltati ora in procura di Castrovillari i due pakistani accusati di aver ucciso quattro braccianti bruciati vivi in un

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Domenico Modugno, La Zarella.
2: Che libro sotto braccia, camicetta a fiore blu, vuoi fa signore nel, non sa scolo pure tu.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Mario Abate. Viena manzuonna.

tanto caro glielo darò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colore.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzera. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un tricca track.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mena Steffen, Reginella.

0: canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Gloria Christian. Wayun. Gloria Christian. Tup Tup Marisha.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, anima e cora.
2: Giacomo Rondinella, Nasire Maggio.

con solo croce in capo può pigliare la malattia. Ma posso te stesso pasca, di ombrello sciascia mosca, non ti sperdere in tuo bosca, taglia l'erba e torna a casa.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Teddy Reno, Mala femmana.
2: Bella figura hai fatto.
3: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi

0: reste comme ma mère.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu fina mala fe.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi sto e chi è fatto chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera.

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Zetto, chiodo ciurumela.
1: E babbo, mo ciò dica papela.
0: No, un segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiaro, caggia pa, caggia piglia, che ce vuoi?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ucciso un altro casco blu nel sud del Libano. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi ha portato l'attacco. Nelle ore scorse a Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, con la condizione che Beirut disarmi gli Hezbollah, condizione rigettata dal gruppo islamico.
2: Ascoltati ora in procura di Castrovillari i due pakistani accusati di aver ucciso quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad Amendolara in Calabria. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, ha detto la politica campana, che cambia anche di gruppo a Strasburgo, dai socialdemocratici ai liberali di Macron e Sandro Gozi. Pallavolo femminile, la nazionale di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile travolge 3-0 la Bulgaria. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Maria Paris, mandulinate Napoli.

piccola modella, un'antepete grilla ma per tenere così, e proprio dentro a casa non c'è più da scusa, e trovami le scusa,

0: spieva signori spiendo un sacco di lingue, fa bella figura, da vi piace compare, tu mi porto capire quanta cazzutella, e invece carmonella ti fai chiamare a me, la sei!
1: Vera, vera,
0: quando ti piace pizza e allucca,

di Ferranda a Cavazze, senza nave viata, che femmina capotica, si sciupa e non s'arrende, ma che può, ma che pretende, capace non può. Indagati

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ong Mei Nir, passione.

con un vaso e fuoco ardente. Avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

capriccio no pa' amor. Por uvas y poca ardente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Anna Marinella. Pascal da partì.

0: usate giovinoi so bisnonno. Si è tornato proprio molto ospitale.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

candelino non sogna, e niente la lotta quando sei sposata, a chi lontana te sospira e piange, ti stai lontano tu dal luogo tuoi, fino a pensiera vanno a si abbassia, notte e giorno

0: canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Mario Pasquariello, coro forastiero.

America, Moggy Ogono Shikyu, Ogono Kora. Moggy, tu furastiera, non murata la città, Oshlens, Bogichir, Signori,

0: zafanotto, Napoli ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Stai un goppo bambara, stai un goppo bambara, addosso fece cora, chi sto cora.
1: Signori, che ne recita? Vi bellizza sta città.
0: Oh, eccellenza, voglio ogni signori.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'UNIFIL ha confermato la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. E sui negoziati tra Washington e Teheran, dopo l'apertura di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana replica rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. I quattro braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, il jeep di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile. I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La GIP di Firenze ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tennis: Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. Gli azzurri hanno sconfitto in 3-7 la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Alfredo Napolitano. Cor Signor.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Silvana Martino, A Frangese.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella, l'artro sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Achille Togliani. O mare e mergellina.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Ilona Tocodi, di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Bruno Venturini. Tutta per me.

per porre, mi tocco niña manca me rinfonna, mo fai proprio a capita sta in gustosa, o faccio che la

de bucat mântaie. Să ne-a stat de una frică, nu ne-a stat.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, così il leader di Hezbollah Naim Qassem sul no all'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano sostenuta dagli Stati Uniti. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità del raid ad Hezbollah. Attacco ucraino in Russia nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo. 4 morti e 10 feriti in una serie di attacchi di droni in Crimea. Droni russi hanno invece colpito Kherson con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, a Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118. La nazionale dei giovani di Silvio Baldini, in attesa della seconda delle due amichevoli di giugno contro la Grecia, ieri ha superato per 1-0 il Lussemburgo e i padroni di casa. Gol dell'interista Pio Esposito. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Passione vera.
3: Mario Lanza. Maria Marì.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Totò, a cammasella.
2: Hello boy.
3: Leva di là la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Leva di la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
4: C'è la gonnella? No.
3: Ragazzi, leviti la gonnella.
4: La gonnella no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Porco qua, porco là, levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
5: Ti voglio ammirare
3: dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No,
6: e levati la giacchetta.
3: Io sono signorina, no.
6: E levati la giacchetta.
3: La giacchetta no.
6: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
3: Piano. E basta.
6: E levati i pantaloni.
3: I pantaloni no.
6: E levati i pantaloni.
3: C'ho le mutande rotte.
6: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò.
3: No.
6: Se non li vuoi levare, ti sparerò. Levati la camicia.
3: La camicia no.
6: E levati la camicia.
3: La camicia no.
6: Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò.
3: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
6: Ti voglio ammirare dalla testa di te.

Coppia Voccia e Natiel Shi. A zitem cutignos.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Catina Ranieri, una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Giovanna De Sio, Nammurati di te.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomare.

Canzoni napoletane. Passione vera. Maria Paris. Tuppe tuppe. Mariscia.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, così il leader di Hezbollah Naim Qassem sul no all'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano sostenuta dagli Stati Uniti. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità delle raid di Hezbollah. Attacco ucraino in Russia nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo. 4 morti, 10 feriti in una serie di attacchi di droni in Crimea. Droni russi hanno invece colpito Kherson con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, a Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118. La nazionale dei giovani di Silvio Baldini, in attesa della seconda delle due amichevoli di giugno contro la Grecia, ieri ha superato per 1-0 il Lussemburgo e i padroni di casa. Gol dell'interista Pio Esposito. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
3: Tittaruffo, suono e fantasia.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Quartetto Cetra, una canzone per fa amore.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Michele Pertusi, voce in hot.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella, Polla Chanel.

mattina e poi andammo sotto al balcone. Pronto di mora, i cagni sono contenti, contenti in tutto pianto, crescendo sotto la maschera.

molto mi capa sta famosella. E San Basile fa bello pure sta Lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma son

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Rocco Allegrezza, Ruggero. I mal ricordi Napoli.

vive sentimento, una coppia innamorata, una certa ora, sapeva Margellina appuntamento, chi lo vesse via visto da lontano, o Marga spatteva chiaro chiaro, mentre descoglio

0: Canzoni napoletane. Ma son innamorate te.
1: Serena Rossi. Occhia che ragionate.
2: Stuocchia che tiene pelle, lucente chiure stelle.

0: Franco Ricci, Napoli Casanova.
1: Sono sbarcato in terra mare chiara, tre comitive vascia sanità, sotto i coppi e

Charlie Juan, quando Wap era un re. E figliola passotta, vien, come sa fanna,

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Irene Fargo, ad Artolini Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non si ravvisano motivi per una rivalutazione della grazia a Nicole Minetti, è quanto si legge in una nota del Quirinale dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano. Poi la precisazione: non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993. Decisione che spazza ogni ombra alle parole di Giorgia Meloni. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, commenta così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un 37enne serbo. Via libera della Camera, la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Basket, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, accordi che toccano il cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Fonola Band. A Francis.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Isabella Alfano. Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Adriana Martino. Dimane, chissà.

0: Canzoni napoletane, sì come zucchero.
1: Rosalia Maggio, Bambinella.
2: So Bambinella,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. Lo Guarracina.
2: Lo Guarracino che chiedeva

la sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto lo scoglio si impizzaia, ma la vecchia della lavavosa subito disse, ah, schifanzosa, desta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito.

Io per cercando lo guarracino, la disgrazia, chi se portai, cammiesa la piazza te lo incontrai, se la ferra poco mattino, e poi la dice, ammalandrino, tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, e tu fate taffa dammeli una, le deve pacchere su cuzzone, schiaffa, poni, per pesse, scuppolone, fa cozza.

pisce spade, stella da mare, pisce palum, pisce martiel, boccadore e ceceniel, capogiove, guarracin, cannuli, chiostra, ghiangin, bongolo, cocciole, patella, pisce, cane, granciatiel, marvizza, marmore, vapose, popa, prene, vedove, spose, spinola, spona, sierpa, sarpa, scausa, un zuoccole con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere infine con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammali una, libatrata. Morza e pizza, cabbali una, addoluvio lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che

malo gran signora, un malo gran signora. Gambai tandan America, gambai tandan America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Curatire, la murata da città, o solente, o cucire. Signori,

0: Signorina, che nelle vite è bellissima ci sta. Un soletto muy cagnito. Signori, chi vuol fa fa? E non sa fa, sa fa, sa fa, sa fa, sa fa, sa fa, sa fa, sa fa, sa.
1: Mario Lanza, Nasiri Maggio.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gabriella Ferri, com facet mammat.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella, Catarì.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Francesco Bongiovanni, Lacrima Napoletana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luciano Taglioli, Vierna.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.
2: Lascia qua.

una sola ti prego su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia capato, mannaggia. Ma prima che te fai, ci provo.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gabriele Vanorio, Maggio sì tu.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non si ravvisano motivi per una rivalutazione della grazia a Nicole Minetti. È quanto si legge in una nota del Quirinale dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano. Poi la precisazione: non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Rimane fragile il cessato il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah, e questa mattina un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo di 37 anni, due i feriti. I quattro braccianti morti carbonizzati, il jeep di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani. Durante l'udienza si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, così uno dei loro legali, Giovanni Brandi Cordasco Salmena.
3: Gli abbiamo consigliato di non rilasciare dichiarazioni. Uno aveva dei problemi fisici, aveva litigato forse con gli altri, con le persone che purtroppo sono decedute.
2: Sventola alto il tricolore al Roland Garros. Domani il derby con Boli Arnaldi, che lancerà un italiano in finale. A Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Salerrani e Andrea Vavassori. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
5: Fonola Band. Santa Lucia Lontana.

0: queste, ragazzi, che sta?
1: Canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
2: Luigi Infantino e Ray Martin. Passione.

senza voglia indovinato il suo pensiero, già stanno incapaci. Viene un parente gran signore, ha nato poca mora, e tu sarrai in un re. Vatti noi chiudere un po'

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in avvicinamento all'Italia nel corso di questo pomeriggio, ma ancor più di questa sera, porterà nuovi temporali sulle regioni di nord-ovest. In nottata si estenderanno a tutto il nord e domani li ritroveremo sulle regioni di nord-est e nell'Italia centrale, soprattutto versante adriatico. Ma alla fine di domani questa perturbazione abbandonerà l'Italia in vista di un fine settimana all'insegna del bel tempo da nord a sud. Giusto per sabato vi segnalo un po' di variabilità sulle Alpi e le Prealpi. Chiudo con le temperature che tutto sommato sono accettabili, da domenica però torneranno a salire. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
4: Nino Fiore, l'Art Rus.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Com'è imparato a fa?

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Francesco Albanese. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, com'è bella stagione.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 21 e un minuto. Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Toni Bruni, bionda, non chiagnera.

poi bocca rossa che sfizziete va sa. Sino a popate è tutto vicinato, sospira e fa, ah, sei una bontà. Tu si impasta di mele fronne rose, sti fosse dell'infaccia mi fanno sfranzia, e dopo l'essere a 3000 vase, 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bontà. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilette, e ho sturandiel che faccio che fungil, sospira e fa, ah, sei una

0: Poi bocca rossa che sfizia da vasà. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Ah, sei una bomba. Ah, sei una bomba.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Dino Giacca, Nottate e sentimento.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Simme Napoli, paesà.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Red Bongusto. Resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Quintetto a Pizzico Nomos. Voce in otto.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Francesco Albanese. Torna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Ferdinando Rubino, Matalena.

sono bene, perché a capita che ha trovato la mano, ma farlo comparirlo con Michele, guaglio non mi può bene.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: In Alamara. Tiempo bello.

0: Nino Taranto. Wat de vavode.
1: Sai che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda. Ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato. Tac, gira molla, fa lo scatto e ti caccia un ritratto.

uova va una povera, ma con gettina la foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non possa avere? E perciò questa Kodak metto di e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

sei cattiva. Ah, prima che te fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

0: Stavo babana cosa, stavo babana cosa, e amma vandella babba leccia mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto babbo, fatto babbo, fatto fotografo, e amma vandella babba fotografia. Una sola, e amma fatto babbo, e fatto babbo.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Enrico Caruso. Tuca non chiagna.

voglia bene tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. Avvocato s'accosta più vicina e tutta strigna a me più appassionata.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Isa Landi, Tammurriata nera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Mario Lanza. Funiculì funiculà.

0: ne colì, ne colò.
1: Amedeo Pariante, Due strade.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Carlo Missaglia. Paese mio.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 23 e 3 minuti. Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella, sola.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, Ne Wayou.

ma questa non è tanto. Pare l'udiembe bongo bongo, quando da costi ti restringo, ma fai nu passa sa più lungo.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà, sto occhio nero impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

siete vasà. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bomba, questo occhio nero impazzisce oggi la tira. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquare.

0: passeggia zombie e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho le bocca rossa che sfizzi e te va so. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei una bonda. Sospira e fa. Ah, sei una bonda. Sospira e fa. Ah, sei una bonda. Ah.
2: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
3: Enrico Caruso, Manella mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Enzo De Simone, Napoli Bella.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 giugno. È mezzanotte. È un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Roberto Murolo. Vorria.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Miranda Martino, Nini, Tirabuchon.

molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesce molto odoroso, più movibile, più schifoso.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giulietta Sacco, torna.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Consiglia Licciardi. O mare, emerge lì.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Orchestra italiana napoletana, come facetta mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mara del Rio. Sarà, chissà.

0: Ehi, ah, che rit, mi spuso, pasca un burlicchio, e te mana dovuto.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Beniamino Gigli, o solo mia.

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Fonola Band. A tazzi caffè.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Giuni Russo, Mare Chiar.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 giugno. È l'una. È due minuti.
1: Miranda Martino. Malattia.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mirna Doris, a città e pulisce nella.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napolitana.
1: Massimo Ranieri, con la senza mamma.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giacomo Rondinella. Dicite in cielo voi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Angela Luce, portatele ste rose.

0: Mario Pascolillo, Pina alla Mara, Dringate, Dra.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
2: Sto cuore Carmen.
1: Sto cuore Carmen.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa via.
1: E perché?
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa via. Perché?
1: Perché?
2: Perché?
1: Perché?
2: Perché? Perché? Perché 'ndrinca d'entrare, insomma, non scogliesce sta, tutta venena a bevere.

0: Questo un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: Ganesh che sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è cosa.
0: A perché? Dimo Ganesh che sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è cosa.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Enzo De Muro Lomanto, Serenata Napolitana.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, Santa Lucia lontana.